пидор. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mikey Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mikey.